e vedio quale malor malvena, un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu

breve Dio, quale malor malvena? Un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu